0: canto prostagliale.
1: Gloria.
0: I camaute rebresta.
1: Gloria.
0: Iria da manso le bei catalevo stagliala.
1: Gloria.
0: Iria mai santo le bei stagliare presto no prostagliala manso e le bahausto.
1: Gloria. Signore.
0: Iria da manso le bei che te le manso le braiga le braiga.